0: What do you say?
1: Come si dice?
2: Comment voulez-vous dire?
3: Comment si dice?
4: Comment si dice? Ereia intelligente. Dice sábia.